Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black

la musica grande. Alta Play Today. Nuovi suoni. Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

Radio Alta. Sono le 7:02. Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: cerchiamo tutti qualcosa e forse ho trovato te. Cerchiamo tutti qualcosa e tu forse hai trovato me. Poi se non ero io quello che cercavi.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Alta Play Yesterday. Questo è un

0: data play Yesterday, la musica grande degli anni 2000.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play.
6: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Radio Alta. Radio.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Kemmins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia con il compagno in sella una moto, ma a casa non è mai arrivata. Sia lei sia l'uomo sono morti nella giornata di domenica in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini Sud, circa un chilometro dopo l'area di servizio di Montefeltro. La vittima è Antonella Doneda, 66enne, storica farmacista di Pedrengo. Con lei ha perso la vita il compagno di 75 anni, Maurizio De Panfilis, residente ad Albano Sant'Alessandro. L'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata su cui viaggiava anche Antonella Doneda quando poco dopo le 11.30 il mezzo ha tamponato in terza corsia un'auto. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse molto congestionato e le auto fossero incolonnate. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto. Antonella Doneda è stata poi trasportata in eliambulanza all'ospedale di Cesena in gravissime condizioni, ma le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. La dottoressa è morta poco dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Attimi di apprensione nel pomeriggio a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia a bordo del velivolo. Oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Fortunatamente le condizioni dei due non sarebbero gravi, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo, sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo con il coordinamento della Soreu Alpi, sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. Secondo le prime informazioni i due stavano ritornando da un giro turistico sulle Orobie quando il motore ha perso potenza cadendo. La Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale causando frane, smottamenti ed esondazioni. Il presidente Attilio Fontana, d'intesa con l'assessore alla protezione civile La Russa, ha sottoscritto la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro per la protezione civile Musumeci, nella quale vengono illustrati gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la

0: Lombardia. Si fa in particolare riferimento a quanto accaduto nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco, con maggiore intensità in Valle Brembana, nei comuni di Isola di Fondra, Valleve, Branzi e Carona, e in Valle Camonica, senza dimenticare la Valle Seriana, la Valtellina e il Lario. In queste ore, ha dichiarato l'assessore La Russa, prosegue l'attività di ricognizione dei danni. I comuni sono al lavoro per quantificare le conseguenze degli eventi sui propri territori e trasmettere alla regione gli esiti. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire con precisione il quadro complessivo dei danni e consentire di procedere con le successive richieste di intervento e di sostegno, ha aggiunto, ringraziando i volontari, i vigili del fuoco, i comuni, le province e tutti gli enti che hanno lavorato e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Prime modifiche alla viabilità nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio a Bergamo, uno dei punti che in autunno potrebbero destare più problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio, con la copertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di un metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
6: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
5: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
6: A Mapello, in via Bravi 6.
5: www.pasticceriaroncalli.it.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: 48esima Stra Bergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Stra Bergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Il nostro posto speciale. Da Franco Seriate. Il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili. Funghi e pizza, poi, sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate. In via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, ieri le celebrazioni per ricordare le 299 vittime, il messaggio del capo dello Stato Mattarella per la ricostruzione ad Amatrice, gli applausi per la Premier Meloni ad Arquata del Tronto, la messa presieduta dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha esortato al coraggio e non alla rassegnazione. Ascoltiamolo.
7: Rinascere. È la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
6: Riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Bram ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare la produzione dell'arma a lungo raggio. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stato ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, la Russia ha colpito Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo tagliando tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi, misure che non solo colpiranno Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. La crisi in Medio Oriente porta alle stelle i prezzi del gasolio. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro, e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,58%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Robi Capesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Robi Capesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Robi Capesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
6: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
7: Alta Play.
5: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia con il compagno, in sella una moto, ma a casa non è mai arrivata. Sia lei sia l'uomo sono morti nella giornata di domenica in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini Sud, circa un chilometro dopo l'area di servizio di Montefeltro. La vittima è Antonella Doneda, 66enne, storica farmacista di Pedrengo. Con lei ha perso la vita il compagno di 75 anni, Maurizio De Panfilis, residente ad Albano Sant'Alessandro. L'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata su cui viaggiava anche Antonella Doneda quando poco dopo le 11:30 il mezzo ha tamponato in terza corsia un'auto. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse molto congestionato e le auto fossero incolonnate. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Antonella Doneda è stata poi trasportata in eliambulanza all'ospedale di Cesena in gravissime condizioni, ma le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. La dottoressa è morta poco dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Attimi di apprensione nel pomeriggio a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia a bordo del velivolo. Oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Fortunatamente le condizioni dei due non sarebbero gravi, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo, sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo con il coordinamento della Soreu Alpi, sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. Secondo le prime informazioni i due stavano ritornando da un giro turistico sulle Orobie quando il motore ha perso potenza cadendo. La Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale causando frane, smottamenti ed esondazioni. Il presidente Attilio Fontana, d'intesa con l'assessore alla protezione civile La Russa, ha sottoscritto la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro per la protezione civile Musumeci, nella quale vengono illustrati gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia. Si fa in particolare riferimento a quanto accaduto nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco, con maggiore intensità in Valle Brembana, nei comuni di Isola di Fondra, Valleve, Branzi e Carona e in Valle Camonica, senza dimenticare la Valle Seriana, la Valtellina e il Lario. In queste ore, ha dichiarato l'assessore La Russa, prosegue l'attività di ricognizione dei danni. I comuni sono al lavoro per quantificare le conseguenze degli eventi sui propri territori e trasmettere alla regione gli esiti. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire con precisione il quadro complessivo dei danni e consentire di procedere con le successive richieste di intervento e di sostegno, ha aggiunto, ringraziando i volontari, i vigili del fuoco, i comuni, le province e tutti gli enti che hanno lavorato e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio.
3: Prime modifiche alla viabilità nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio a Bergamo, uno dei punti che in autunno potrebbero destare più problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio con la copertura

0: apertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Saab Accumulatori. Energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli elevatori e antifurti. A tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab Accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
3: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
4: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pierachile Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Branham, autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare la produzione dell'arma. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario anche con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina, fa sapere la Casa Bianca. E del Medio Oriente, tra guerra e speranze di pace, si è parlato ieri al meeting di Rimini con la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono di Raffaella Frullone.
6: A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
5: La crisi in Medio Oriente porta alle stelle i prezzi del gasolio. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro. Avvio di giornata positiva per la Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,55% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese, il figlio del fondatore. In uno scritto parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ygoo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto. Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia con il compagno in sella una moto, ma a casa non è mai arrivata. Sia lei sia l'uomo sono morti nella giornata di domenica in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini Sud, circa un chilometro dopo l'area di servizio di Montefeltro. La vittima è Antonella Doneda, 66enne, storica farmacista di Pedrengo. Con lei ha perso la vita il compagno di 75 anni, Maurizio De Panfilis, residente ad Albano Sant'Alessandro. L'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata su cui viaggiava anche Antonella Doneda quando poco dopo le 11.30 il mezzo ha tamponato in terza corsia un'auto. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse molto congestionato e le auto fossero incolonnate. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto. Antonella Doneda è stata poi trasportata in eliambulanza all'ospedale di Cesena in gravissime condizioni, ma le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. La dottoressa è morta poco dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Attimi di apprensione nel pomeriggio a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia a bordo del velivolo. Oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Fortunatamente le condizioni dei due non sarebbero gravi, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo, sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo con il coordinamento della Soreu Alpi, sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. Secondo le prime informazioni i due stavano ritornando da un giro turistico sulle Orobie quando il motore ha perso potenza cadendo. Prime modifiche alla viabilità nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio a Bergamo, uno dei punti che in autunno potrebbero destare più problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio con la copertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di un metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ti aspetto la

0: con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Piracchile. Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Brennan ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni militari annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, sul versante ucraino, due le persone morte a Zaporizhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, misure che non colpiranno solo Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti, ancora per oggi in vigore la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
7: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli 2 giorni che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,44%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Lo sport, il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato. L'Olimpico, la Roma, ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

Paura a Foppolo, cade ultraleggero, ferite le due persone a bordo. L'allarme nel pomeriggio di ieri in una zona impervia. Sul mezzo c'erano il pilota e il vice sindaco della località brembana, ricoverate entrambi in ospedale a Bergamo. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Reperti ossei in Santa Caterina si indaga per risalire all'identità. Potrebbero risalire all'epoca delle guerre. I resti trovati durante i lavori di ristrutturazione di un bar. Antropologhe dell'Università di Milano al lavoro per datare e dare un nome a quanto trovato. Le cerimonie per Sant'Alessandro, costruire una comunità concorde, ricco il palinsesto delle iniziative che affiancano i riti religiosi in occasione del patrono che si celebra domani. Domattina alle 10.30 la messa solenne presieduta dal Vescovo e trasmessa in diretta da Bergamo TV. Atalanta, rilancio per Roy, il Chelsea si muove per Anor, offerta da 35 milioni più bonus al Bologna per l'attaccante inglese, ma i felsinei fanno muro. Primi contatti allacciati dal club inglese per il giovane difensore, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti a Zingonia in vista del ritorno del preliminare di Conference League. Sarà presentato alla stampa l'ultimo acquisto, il calciatore macedone Elmas, che ha già debuttato domenica. Martedì 25 agosto 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia. A bordo del velivolo, oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Entrambi soccorsi dalle prime persone arrivate sul posto, sono stati poi trasportati in elicottero e ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono comunque in condizioni gravi. Sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, con il coordinamento della Soreu Alpi. Sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. I due stavano rientrando da un giro turistico sulle Orobie. L'ultraleggero si stava abbassando di quota per atterrare nella zona poco a monte delle Foppelle di Foppolo, nei pressi della baita di Gherardi e di un laghetto, quando il motore per l'appunto ha perso potenza cadendo. L'elicottero è della società Altitude, di cui è amministratore unico l'alpinista Simone Moro. Il pilota, amico dello stesso ma non dipendente della società, risulta in possesso di tutte le abilitazioni e le licenze per operare con quel mezzo. Saranno comunque i carabinieri della compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. E veniamo in città. Sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane nel basamento di un antico muro al Crystal Bar, un locale in fase di ristrutturazione in Borgo Santa Caterina. Si tratta di un passo necessario per dare il via a una serie di accertamenti scientifici che possano aiutare a risalire alla datazione dei resti, tra i quali un teschio, e per quanto difficile eventualmente a dare loro un'identità. Sul posto, chiamati dagli operai al lavoro nel bar che ha recentemente cambiato gestione e che sta subendo importanti interventi di sistemazione, la squadra mobile della questura con gli agenti della scientifica, il PM Emanuele Marchisio, ma anche antropologhe dell'Università di Milano. I resti sono stati trovati in un antico muro in pietra, lungo coperto da un altro muro più recente, abbattuto il quale è stato fatto il macabro ritrovamento. Da un primo esame parrebbe le ossa possano risalire ai tempi delle guerre o anche prima. Il bar intanto è stato posto sotto sequestro. Lo avevamo preannunciato e ora è ufficiale: il presidente della regione Lombardia Fontana ha formalizzato la richiesta al governo per lo stato di emergenza. Facciamo riferimento agli danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto le valli, non solo bergamasche, la scorsa settimana. La regione Lombardia ha formalizzato

0: la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale causando frane, smottamenti ed esondazioni. Il presidente Attilio Fontana, d'intesa con l'assessore alla protezione civile La Russa, ha sottoscritto la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro per la protezione civile Musumeci, nella quale vengono illustrati gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia. Si fa in particolare riferimento a quanto accaduto nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco, con maggiore intensità in Valle Brembana, nei comuni di Isola di Fondra, Valleve, Branzi e Carona, e in Valle Camonica, senza dimenticare la Valle Seriana, la Valtellina e il Lario. In queste ore, ha dichiarato l'assessore La Russa, prosegue l'attività di ricognizione dei danni. I comuni sono al lavoro per quantificare le conseguenze degli eventi sui propri territori e trasmettere alla regione gli esiti. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire con precisione il quadro complessivo dei danni e consentire di procedere con le successive richieste di intervento e di sostegno, ha aggiunto, ringraziando i volontari, i vigili del fuoco, i comuni, le province e tutti gli enti che hanno lavorato e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Torniamo in città. Prime modifiche alla viabilità nella giornata di ieri nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio, uno dei punti che in autunno potrebbero destare maggiori problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio, con la copertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada, le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato. Entrano nel vivo proprio oggi le cerimonie in onore di Sant'Alessandro, patrono di Bergamo. Questa mattina il concerto di campane, mentre alle 21 e alle 22 questa sera, con partenza al Museo Bernareggi, è in programma Piazza Duomo by Night, visite guidate per scoprire i luoghi che hanno dato vita alla storia della chiesa di Bergamo. Tanti sono gli appuntamenti religiosi e laici in programma, sentiamo i principali. Alle 19.30 dalla Basilica di Sant'Alessandro in Colonna partirà il cammino orante che unisce luoghi dedicati alla memoria del martire. Il percorso farà tappa al Monastero San Benedetto, alla Chiesa della Madonna del Giglio e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per culminare in cattedrale con un momento di preghiera con il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Le celebrazioni religiose proseguiranno mercoledì, giorno del patrono. Alle 10.30 il Vescovo presiederà la messa solenne in cattedrale, che sarà trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sempre mercoledì alle 17 toccherà i vespri solenni, mentre alle 18.30 Monsignor Beschi presiederà la celebrazione nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. Sabato 29 alle 21 la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà messaggeri della compagnia Area Area, produzione di arti visive, musica e danza contemporanea promossa dal Comune e curata da Festival Danza Estate con l'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi, la Fondazione Adriano Bernareggi e la Parrocchia di Sant'Alessandro in Cattedrale. Gli eventi organizzati nell'ambito di Custodire la Comunità nella Concordia, palinsesto curato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, sempre in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Cultura e il coordinamento della Fondazione Bernareggi, proseguiranno fino al 6 settembre. Tra questi segnaliamo venerdì 28 alle 21 nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux, Ciò che ci unisce, un dialogo tra Monsignor Beschi e la sindaca Carnevali. L'incontro, promosso dalla comunità ecclesiale territoriale della città e dalle parrocchie cittadine dedicate a Sant'Alessandro, partirà dalla domanda: che cosa riesce a tenere unita una città?
1: È stata presentata la prima edizione di Straalpini, una corsa non competitiva inserita nella Strabergamo per celebrare i 105 anni della sezione ANA, l'Associazione Nazionale Alpini di Bergamo. Sentiamo Simona Befani.
2: È la prima edizione della Straalpini, la corsa non competitiva organizzata dall'ANA di Bergamo, inserita nei festeggiamenti per i 105 anni di storia. Di fatto la stessa camminata della Strabergamo, inserita nella 48esima Strabergamo, ma con iscrizione a parte, con maglia alpina, stessa data, 6 settembre, stesso tracciato e stesso costo, 8 euro. Partenza alle 8 dal sentierone, preceduta dalla fanfara alpina di Azzano San Paolo, che avrà eseguito l'inno d'Italia. La Straalpini è anche un modo per le Penne Nere di pubblicizzare e raccogliere fondi per la realizzazione della nuova casa alpina a Endine Gaiano, dedicata alle persone con disabilità. Iscrizione e maglia della Straalpini darà diritto a partecipare all'estrazione di un pettorale la sera prima al Gala Alpino del Teatro Donizetti. Il partecipante estratto vincerà una gift card di 1000 euro offerta da Orio Center.
3: La Straalpini è uno di quegli eventi che rientra nel programma dei festeggiamenti che abbiamo messo in calendario per poter festeggiare al meglio e ricordare i 105 anni, la storia della sezione di Bergamo e con la storia i valori che da sempre alimentano la vita degli alpini. Tutta questa attività, compresa la Straalpini, ha come scopo fondamentale quello del raccogliere fondi per poter sostenere l'iniziativa della nuova casa alpini di Endine Gaiano, casa per persone con disabilità, e tutto è finalizzato a quello.
4: Un invito a partecipare anche per l'obiettivo, che è quello di recuperare i finanziamenti per l'intervento sulla nuova casa alpini a Endine Gaiano, anche in questo caso un concreto esempio di come gli alpini sappiano stare vicino alle loro comunità e a chi all'interno delle comunità è in situazione di fragilità.
0: Parliamo di un'altra iniziativa con un risvolto benefico. Si è chiusa con successo la festa Bikers, che anche quest'anno ha richiamato migliaia di appassionati. Sentiamo il servizio di Elisa Cucchi.
5: A Cologno al Serio è calato il sipario sulla 29esima edizione della Festa Bikers, che per una settimana ha trasformato la zona industriale di Viale Padania in un punto di ritrovo per tantissimi motociclisti appassionati arrivati da tutta Italia e anche dal nord Europa. Motori, spettacoli, food e soprattutto tanta musica, con 10 concerti gratuiti. Tra gli appuntamenti più attesi, quello di Blaze Bailey, storica voce degli Iron Maiden, protagonista di uno show dedicato al gruppo metal britannico. Ma la Festa Bikers è molto più di un motoraduno, perché da quasi 30 anni la manifestazione mantiene una vocazione alla solidarietà, con oltre 500.000 euro devoluti in beneficenza. Anche in questa edizione saranno una ventina le associazioni beneficiarie. Una macchina organizzativa con oltre 350 volontari capaci di richiamare migliaia di persone, confermando Cologno al Serio come una delle capitali bergamasche delle due ruote.
6: La Festa Biker è nata così, per scherzo, tra amici, e abbiamo sempre preso l'impegno sempre più seriamente. Quest'anno siamo giunti alla 29esima edizione, quindi grazie a tutto il direttivo, perché insomma è un anno di lavoro intenso e un mese qui sul campo, riusciamo a ottenere questi risultati che a noi gratificano molto. Mediamente tutti gli anni nell'arco delle 6 giornate, dal martedì alla domenica, raccoglie un 50.000 persone che si suddividono nei vari giorni, quindi l'aspettativa è alta e anche il nostro impegno è molto forte. Dopo il nostro impegno in carico e gestione delle cose, le associazioni sì, ci aiutano a distribuire, a tagliare l'erba, a raccogliere i tavoli, insomma pulizia generale e manovalanza, però per noi fondamentale.
5: La 29esima Festa Biker si chiude così con il botto, lasciando in eredità non solo il rombo dei motori e la musica, ma soprattutto un messaggio di solidarietà e tanta voglia di stare insieme, che continua ad essere il cuore dell'evento.
7: Noi siamo uomini e donne fortunati, non ci manca niente, e siamo in dovere di dover trasmettere in qualche modo sul territorio questo valore. Quindi la condivisione della passione porta poi alla solidarietà e al coinvolgimento anche dei più giovani. Abbiamo la fortuna di avere tante associazioni che ci aiutano e ci piace pensare che tutti questi giovani poi un domani diventeranno motociclisti. Quindi stiamo lontani dalle cose brutte della vita, concentriamoci sulla voglia di vivere la strada in maniera colorata e divertente.
0: e per una manifestazione che si chiude un'altra che è ai nastri di partenza. Prende il via il prossimo giovedì 27 agosto la 38esima edizione del Festival Danza Estate. Il primo spettacolo della 38esima edizione di Festival Danza Estate ha un titolo che è di per sé un programma, Manifestus, che sta per rendere chiaro, mostrare al pubblico un attimo che attraverso il movimento delle mani si fa coreografia, e sarà proposto il 27 agosto alle 21 a Grace Art 671. Il giorno successivo, in un doppio appuntamento, alle 19 e alle 21, sempre a Grace Art, torna la compagnia MK con Smoking Rooms Site Specific, un'atmosfera rarefatta e sospesa in luogo indefinito. Il 29 alle 19 ci si sposta in Città Alta, nel teatro Renzo Vescovi, per Horizon Koiné, una reinterpretazione del bolero di Ravel che costituisce il terreno ideale sul quale culture ed espressioni artistiche diverse trovano un punto di incontro. Il vecchio gioco di Mondo va in scena alle 19.30 sempre al teatro Vescovi. Il primo fine settimana si conclude alle 20.30 di domenica alla palestra Tobagi con Plutone, una riflessione sulla cooperazione ma anche sulla fragilità dell'armonia. Proposte di generi diversi che invitano, come suggerisce il sottotitolo scelto per l'edizione di quest'anno, a stare sulla soglia, osservando, riflettendo e soprattutto partecipando agli spunti che la danza, nelle sue molteplici sfumature, può offrire.
8: Il tema di questa edizione è esercizi sulla soglia, e gli spettacoli proposti in cartellone, insieme agli eventi collaterali e partecipativi, sono pensati per il pubblico più ampio, quindi anche chi ancora non ha scoperto la danza, chi non si è ancora avvicinato a quest'arte, è invitato a partecipare al nostro festival.
0: E ora parliamo di sport e di calcio. Oggi al centro Bortolotti di Zingonia, ripresa degli allenamenti per l'Atalanta dopo la vittoria al debutto in campionato contro il Sassuolo e in vista della decisiva gara di ritorno del preliminare di Conference League in programma giovedì alle 20 sul campo neutro di Miskolc in Ungheria contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Si ripartirà dallo 0-0 dell'andata con circa 300 tifosi nerazzurri al seguito della squadra. Oggi, giorno del compleanno dell'amministratore delegato Luca Percassi, sarà ufficialmente presentato in conferenza stampa anche l'ultimo acquisto a Elmas, il 26enne calciatore macedone che ha già esordito negli ultimi minuti della partita di domenica. A proposito di mercato, che si chiuderà tra una settimana esatta, il 1 settembre, l'Atalanta spinge con il Bologna per l'attaccante inglese Rowe, per il quale sono già stati offerti 35 milioni. L'alternativa è Lang del Napoli. In uscita si registra l'interesse del Chelsea per il giovane difensore Anor, per il quale sono stati avviati i primi contatti con il club nerazzurro. Ancora per lo sport, ma cambiamo disciplina, la pallacanestro con il raduno della TAV Treviglio Brianza Basket. Sentiamo Matteo De Sanctis.
9: Un inizio di preparazione precampionato con il botto per la TAV Treviglio Brianza Basket, che alla vigilia del raduno del Palafacchetti ha annunciato l'accordo con Jacopo Borra, 36 anni, esperto centro torinese di 2,15 m, che torna a vestire la maglia del sodalizio della Bassa per la quarta volta. Un giocatore che garantirà grande esperienza al giovane gruppo del nuovo coach Cardelli.
10: Jacopo in primis si è reso subito disponibile su quello che era la nostra idea, il nostro modo di giocare. Sicuramente, come lui si sforzerà di venire incontro a quelle che sono le nostre richieste, noi dovremo essere bravi a coinvolgerlo, perché è un giocatore secondo me di grande impatto per la categoria. Quindi dopo i primi momenti vedremo come riuscire a coinvolgerlo, magari più vicino al ferro, in maniera più dinamica, però non ho dubbi su quello che è il ragazzo e le qualità umane e tecniche di Jacopo.
9: Arriva da Ruvo di Puglia, dove ha vinto il campionato 2 anni fa e dove ha conquistato la salvezza in A2 la scorsa stagione, macchiata da un episodio violento che, nonostante le scuse, gli è costato 3 giornate di squalifica e un DASPO di 1 anno. Ma Treviglio sa benissimo chi è Jacopo Borra ed è pronta a riabbracciarlo per l'ennesima tappa della sua lunga carriera, che lo vedrà entrare anche nella top 10 di presenze del club.
11: Un buon compromesso per me per ripartire, per riqualificare un po' la mia immagine in un posto dove sanno benissimo che persona sono, e quindi qua non devo spiegare niente a nessuno, mi conoscono tutti e si può far parlare il lavoro. Molto bello, perché è una squadra molto giovane e io avrò questo doppio ruolo di portare sicuramente qualità da subito, ma poi soprattutto di aiutare molti di questi ragazzi, giovani talenti, a crescere. Abbiamo avuto delle grandi cavalcate, dei grandi successi insieme, e non vedo l'ora di vedere questo palazzetto bello pieno di nuovo. Diciamo che un po' di presenze, un po' di canestri per sbaglio li abbiamo fatti con la maglia di Treviglio, è una maglia che amo, e quindi questa cosa mi riempie di orgoglio, ecco, sì.
0: E ora uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Mercoledì torna una giornata più stabile anche in Lombardia, qualche nuvolamento ancora presente al mattino, ma nel complesso giornata più soleggiata, stabile e senza particolari fenomeni. Temperature in lieve ripresa nelle massime, ma staremo comunque intorno sotto i 30 gradi, quindi un caldo decisamente sopportabile nella norma. Anche sulla provincia di Bergamo, giornata abbastanza soleggiata, a tratti qualche annuvolamento irregolare, specialmente poi al pomeriggio sulle Robbie, ma con bassa probabilità di fenomeni. Temperature massime tra 27 e 30 gradi su gran parte della provincia. A seguire giovedì sarà un'altra giornata stabile e soleggiata, con temperature in aumento, tornerà un po' di caldo, anche se questa nuova ondata di calore interesserà principalmente il centro-sud. Al nord non andremo oltre i 32-33 gradi anche nei giorni successivi. Vediamo infatti la tendenza tra venerdì e il weekend. Clima ancora caldo, pienamente estivo, specialmente nella giornata di venerdì. Poi aumenta un po' la variabilità, soprattutto nel weekend, con la possibilità anche di qualche locale piovasco e un lieve calo delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. E ora il consueto appuntamento all'incontro con i primi cittadini della nostra provincia. Oggi andiamo a Bonate Sopra, dove incontriamo il sindaco Matteo Rossi. Bentrovato sindaco, bentrovato Matteo, insomma, mi permetto, visto una conoscenza di lunga data.
12: Assolutamente, ciao carissimo, spero grazie di trovarti bene, un saluto a tutti.
0: Grazie per essere con noi, Matteo. Allora, parliamo subito di scuola, se sei d'accordo, perché ci sono progetti interessanti che riguardano il comune che guidi, vero Matteo?
12: Sì, sì, questi sono i giorni in cui tra poco si ricomincia la scuola. Per Bonate questo significa tre cose in modo particolare. La prima è un lavoro che abbiamo finito quest'estate, la nuova caldaia presso le scuole medie che contribuisce alla completa riqualificazione energetica del sito. C'è una novità anche per quel che riguarda il trasporto pubblico scolastico, soprattutto in un periodo in cui abbiamo visto aumentano anche gli abbonamenti. Il comune ha deciso, per le famiglie delle frazioni che devono portare i loro figli alle scuole medie attraverso il pullman, di contribuire ad abbassare l'abbonamento con un bonus sconto di 100 euro. E poi la novità più importante: domani alle 18 inauguriamo invece una nuova scuola, il polo scolastico Arcobaleno 06, 200 posti per l'infanzia, 40 posti per il nido, e sarà una festa per tutta la comunità, perché dopo 130 anni dalla storica scuola materna di via Umberto, in cui tutti siamo cresciuti, questa nuova opera è un grande investimento sul futuro e sull'istruzione.
0: E a proposito di opere, mi è piaciuto partire dalla scuola e dall'attenzione ai più piccoli, ma anche alle loro famiglie. Infrastrutture e viabilità, Matteo, che cosa avete in programma?
12: Questo è il secondo impegno che stiamo portando avanti. Nel mese di settembre di quest'anno, del 2026, inizierà il prolungamento di Via Nullo, che sarà una sorta di piccola tangenziale anche a servizio del polo scolastico di cui parlavo prima. E poi nell'arco di 12 mesi ci sarà un grande investimento sull'allargamento del viale del cimitero, con delle piste ciclabili, con la riqualificazione di tutta quell'area del paese, e in collaborazione con la provincia andremo proprio nelle prossime settimane in consiglio ad approvare la convenzione, la realizzazione della rotatoria di Via Roma, quella di Via Roma con Via Como, un incrocio che da decenni si ritiene debba essere sistemato, e quindi grandi investimenti, senza dimenticare le asfaltature. Quest'anno abbiamo stanziato 200.000 euro, col bilancio di previsione del 27 ci saranno cifre molto più alte, perché nella nostra idea di sicurezza a 360 gradi anche la sicurezza stradale ha un ruolo fondamentale.
0: È significativo quello che dicevi, perché sicurezza è sicurezza delle persone, sicurezza stradale, sicurezza nella vita di tutti. Ora sempre più spesso questo sostantivo va ad assumere un altro significato, che è quello dell'incolumità delle persone da episodi che possono effettivamente succedere, e per questo avete potenziato il sistema di videosorveglianza, è vero Sindaco?
12: Sì, noi abbiamo un approccio alla sicurezza a 360 gradi, come dicevi tu c'è quella stradale, c'è ovviamente la sicurezza sociale con tutti i nuovi servizi che in questi due anni abbiamo messo in campo, e c'è la sicurezza urbana che si ottiene anche attraverso la videosorveglianza. Proprio questa settimana partono le installazioni delle nuove telecamere che porteranno Bonate ad essere controllato da 200 occhi elettronici. Siamo il terzo comune della Bergamasca ed è uno strumento che sia in termini di deterrenza sia in termini poi di indagine per risalire a eventuali responsabilità si sta dimostrando fondamentale, e quindi perseguiamo con determinazione anche questa strada, perché la sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini.
0: Assolutamente. Allora, c'è molto da fare, ma i risultati poi si vedranno già a partire da domani con l'inaugurazione a cui facevi riferimento, per cui in bocca al lupo, buon lavoro a te, la tua giunta, e buon proseguimento e ripresa dell'attività all'intera cittadinanza di Bonate Sopra, di cui con piacere abbiamo ospitato il primo cittadino Matteo Rossi. Grazie Matteo, buon lavoro.
12: Grazie,
0: e
12: grazie, viva al lupo, e a presto. Buon
0: grazie,
12: lavoro a tutti.
0: Grazie davvero. Siamo giunti in chiusura di questa edizione, vi ricordo che se lo desiderate potete contattarci scrivendo a redazione@bergamotv.it. Voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento anche a chi ci ha seguito sulle frequenze di Radio Alta.
13: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
15: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
16: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
13: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Le italiane sono belle. T'inebriano, t'inebriano, t'inebriano. Radio Alta, musica grande.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
3: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Martedì 25 agosto 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia. A bordo del velivolo, oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi.

0: Foppolo, nei pressi della baita di Gherardi e di un laghetto, quando il motore per l'appunto ha perso potenza cadendo. L'elicottero è della società Altitude, di cui è amministratore unico l'alpinista Simone Moro. Il pilota, amico dello stesso ma non dipendente della società, risulta in possesso di tutte le abilitazioni e le licenze per operare con quel mezzo. Saranno comunque i carabinieri della compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. E veniamo in città. Sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane nel basamento di un antico muro al Crystal Bar, un locale in fase di ristrutturazione in Borgo Santa Caterina. Si tratta di un passo necessario per dare il via a una serie di accertamenti scientifici che possano aiutare a risalire alla datazione dei resti, tra i quali un teschio, e per quanto difficile eventualmente a dare loro un'identità. Sul posto, chiamati dagli operai al lavoro nel bar che ha recentemente cambiato gestione e che sta subendo importanti interventi di sistemazione, la squadra mobile della questura con gli agenti della scientifica, il PM Emanuele Marchisio, ma anche antropologhe dell'Università di Milano. I resti sono stati trovati in un antico muro in pietra, lungo coperto da un altro muro più recente, abbattuto il quale è stato fatto il macabro ritrovamento. Da un primo esame parrebbe le ossa possano risalire ai tempi delle guerre o anche prima. Il bar intanto è stato posto sotto sequestro. Lo avevamo preannunciato e ora è ufficiale: il presidente della regione Lombardia Fontana ha formalizzato la richiesta al governo per lo stato di emergenza. Facciamo riferimento ai danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto le valli, non solo bergamasche, la scorsa settimana. La regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale, causando frane, smottamenti ed esondazioni. Il presidente Attilio Fontana, d'intesa con l'assessore alla protezione civile La Russa, ha sottoscritto la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro per la protezione civile Musumeci, nella quale vengono illustrati gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia. Si fa in particolare riferimento a quanto accaduto nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco, con maggiore intensità in Valle Brembana, nei comuni di Isola di Fondra, Valleve, Branzi e Carona, e in Valle Camonica, senza dimenticare la Valle Seriana, la Valtellina e il Lario. In queste ore, ha dichiarato l'assessore La Russa, prosegue l'attività di ricognizione dei danni. I comuni sono al lavoro per quantificare le conseguenze degli eventi sui propri territori e trasmettere alla regione gli esiti. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire con precisione il quadro complessivo dei danni e consentire di procedere con le successive richieste di intervento e di sostegno, ha aggiunto, ringraziando i volontari, i vigili del fuoco, i comuni, le province e tutti gli enti che hanno lavorato e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Torniamo in città. Prime modifiche alla viabilità nella giornata di ieri nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio, uno dei punti che in autunno potrebbero destare maggiori problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio, con la copertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada, le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato. Entrano nel vivo proprio oggi le cerimonie in onore di Sant'Alessandro, patrono di Bergamo. Questa mattina il concerto di campane, mentre alle 21 e alle 22 questa sera, con partenza al Museo Bernareggi, è in programma Piazza Duomo by Night, visite guidate per scoprire i luoghi che hanno dato vita alla storia della chiesa di Bergamo. Tanti sono gli appuntamenti religiosi e laici in programma, sentiamo i principali.
1: Alle 19.30 dalla Basilica di Sant'Alessandro in Colonna partirà il cammino orante che unisce luoghi dedicati alla memoria del martire. Il percorso farà tappa al Monastero San Benedetto, alla Chiesa della Madonna del Giglio e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per culminare in cattedrale con un momento di preghiera con il Vescovo, Monsignor Francesco Beschi. Le celebrazioni religiose proseguiranno mercoledì, giorno del patrono. Alle 10.30 il Vescovo presiederà la messa solenne in cattedrale, che sarà trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sempre mercoledì alle 17 toccherà i vespri solenni, mentre alle 18.30 Monsignor

0: Orbeschi presiederà la celebrazione nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. Sabato 29 alle 21 la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà messaggeri della compagnia Area Area, produzione di arti visive, musica e danza contemporanea promossa dal Comune e curata da Festival Danza Estate con l'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi, la Fondazione Adriano Bernareggi e la Parrocchia di Sant'Alessandro in Cattedrale. Gli eventi organizzati nell'ambito di Custodire la Comunità nella Concordia, palinsesto curato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, sempre in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Cultura e il coordinamento della Fondazione Bernareggi, proseguiranno fino al 6 settembre. Tra questi segnaliamo venerdì 28 alle 21 nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux Ciò che ci unisce, un dialogo tra Monsignor Beschi e la Sindaca Carnevali. L'incontro, promosso dalla comunità ecclesiale territoriale della città e dalle parrocchie cittadine dedicate a Sant'Alessandro, partirà dalla domanda: che cosa riesce a tenere unita una città?
1: È stata presentata la prima edizione di Straalpini, una corsa non competitiva inserita nella Strabergamo per celebrare i 105 anni della sezione ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, di Bergamo. Sentiamo Simona Befani.
2: È la prima edizione della Straalpini, la corsa non competitiva organizzata dall'ANA di Bergamo, inserita nei festeggiamenti per i 105 anni di storia. Di fatto la stessa camminata della Strabergamo, inserita nella 48esima Strabergamo, ma con iscrizione a parte, con maglia alpina, stessa data, 6 settembre, stesso tracciato e stesso costo, 8 euro. Partenza alle 8 dal sentierone, preceduta dalla fanfara alpina di Azzano San Paolo, che avrà eseguito l'inno d'Italia. La Straalpini è anche un modo per le Penne Nere di pubblicizzare e raccogliere fondi per la realizzazione della nuova casa alpina a Endine Gaiano, dedicata alle persone con disabilità. Iscrizione e maglia della Straalpini darà diritto a partecipare all'estrazione di un pettorale la sera prima al Gala Alpino del Teatro Donizetti. Il partecipante estratto vincerà una gift card di 1000 euro offerta da Orio Center.
3: La Straalpini è uno di quegli eventi che rientra nel programma dei festeggiamenti che abbiamo messo in calendario per poter festeggiare al meglio e ricordare i 105 anni, la storia della sezione di Bergamo e con la storia i valori che da sempre alimentano la vita degli alpini. Tutta questa attività, compresa la Straalpini, ha come scopo fondamentale quello del raccogliere fondi per poter sostenere l'iniziativa della nuova casa alpini di Endine Gaiano, casa per persone con disabilità, e tutto è finalizzato a quello.
4: Un invito a partecipare anche per l'obiettivo, che è quello di recuperare i finanziamenti per l'intervento sulla nuova casa alpini a Endine Gaiano, anche in questo caso un concreto esempio di come gli alpini sappiano stare vicino alle loro comunità e a chi all'interno delle comunità è in situazione di fragilità.
1: Parliamo di un'altra iniziativa con un risvolto benefico. Si è chiusa con successo la festa Bikers, che anche quest'anno ha richiamato migliaia di appassionati. Sentiamo il servizio di Elisa Cucchi.
5: A Cologno al Serio è calato il sipario sulla 29esima edizione della Festa Bikers, che per una settimana ha trasformato la zona industriale di Viale Padania in un punto di ritrovo per tantissimi motociclisti appassionati arrivati da tutta Italia e anche dal nord Europa. Motori, spettacoli, food e soprattutto tanta musica, con 10 concerti gratuiti. Tra gli appuntamenti più attesi, quello di Blaze Bailey, storica voce degli Iron Maiden, protagonista di uno show dedicato al gruppo metal britannico. Ma la Festa Bikers è molto più di un motoraduno, perché da quasi 30 anni ma la manifestazione mantiene una vocazione alla solidarietà, con oltre 500.000 euro devoluti in beneficenza. Anche in questa edizione saranno una ventina le associazioni beneficiarie. Una macchina organizzativa con oltre 350 volontari, capaci di richiamare migliaia di persone, confermando Cologno al Serio come una delle capitali bergamasche delle due ruote.
6: La Festa Biker è nata così, per scherzo, tra amici, e abbiamo sempre preso l'impegno sempre più seriamente. Quest'anno siamo giunti alla 29esima edizione, quindi grazie a tutto il direttivo, perché insomma è un anno di lavoro intenso e un mese qui sul campo, riusciamo a ottenere questi risultati che a noi gratificano molto. Mediamente tutti gli anni nell'arco delle 6 giornate, dal martedì alla domenica, raccoglie un 50.000 persone che si suddividono nei vari giorni. Quindi l'aspettativa è alta e anche il nostro impegno è molto forte. Dopo il nostro impegno in carico e gestione delle cose, le associazioni sì ci aiutano a distribuire, a tagliare l'erba, a raccogliere i tavoli, insomma pulizia generale e manovalanza, però per noi fondamentale.
5: La 29esima festa biker si chiude così con il botto, lasciando in eredità non solo il rombo dei motori e la musica, ma soprattutto un messaggio di solidarietà e tanta voglia di stare insieme che continua ad essere il cuore dell'evento.
7: Noi siamo uomini e donne fortunati, non ci manca niente, e siamo in dovere di dover trasmettere in qualche modo sul territorio questo valore. Quindi la condivisione della passione porta poi alla solidarietà e al coinvolgimento anche dei più giovani. Abbiamo la fortuna di avere tante associazioni che ci aiutano e ci piace pensare che tutti questi giovani poi un domani diventeranno motociclisti. Quindi stiamo lontani dalle cose brutte della vita, concentriamoci sulla voglia di vivere la strada in maniera colorata e divertente.
1: E per una manifestazione che si chiude, un'altra che è ai nastri di partenza, prende il via il prossimo giovedì 27 agosto la 38esima edizione del Festival Danza Estate.
0: Il primo spettacolo della 38esima edizione di Festival Danza Estate ha un titolo che è di per sé un programma, Manifestus, che sta per rendere chiaro, mostrare al pubblico un attimo che attraverso il movimento delle mani si fa coreografia, e sarà proposto il 27 agosto alle 21 a Grace Art 671. Il giorno successivo, in un doppio appuntamento, alle 19 e alle 21, sempre a Grace Art, torna la compagnia MK con Smoking Rooms Site Specific, un'atmosfera rarefatta e sospesa in luogo indefinito. Il 29 alle 19 ci si sposta in Città Alta, nel teatro Renzo Vescovi, per Horizon Koiné, una reinterpretazione del bolero di Ravel che costituisce il terreno ideale sul quale culture ed espressioni artistiche diverse trovano un punto di incontro. Il vecchio gioco di Mondo va in scena alle 19.30 sempre al teatro Vescovi. Il primo fine settimana si conclude alle 20.30 di domenica alla palestra Tobagi con Plutone, una riflessione sulla cooperazione, ma anche sulla fragilità dell'armonia. Proposte di generi diversi che invitano, come suggerisce il sottotitolo scelto per l'edizione di quest'anno, a stare sulla soglia, osservando, riflettendo e soprattutto partecipando agli spunti che la danza, nelle sue molteplici sfumature, può offrire.
8: Il tema di questa edizione è esercizi sulla soglia, e gli spettacoli proposti in cartellone, insieme agli eventi collaterali e partecipativi, sono pensati per il pubblico più ampio, quindi anche chi ancora non ha scoperto la danza, chi non si è ancora avvicinato a quest'arte, è invitato a partecipare al nostro festival.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Tra la gara vinta col Sassuolo e il prossimo impegno di giovedì in terra ungherese, il ritorno di Conference contro la Poel Tel Aviv, gara d'andata 0-0, l'appuntamento di oggi è con il dottor Massimiliano Limonta, che abbiamo il piacere di ritrovare. Come stai innanzitutto?
11: Ah, grazie per l'invito, sto molto bene, anche soprattutto dopo la vittoria di domenica sera, e poi sono qui in Croazia, come ti ho detto, per qualche giorno di ferie e di riposo, e quindi è il clima ideale per parlare di Atalanta.
10: Ecco, ne abbiamo approfittato, perché lo so che contattarti, tu sei sempre impegnato, però quest'oggi c'è anche il compleanno del nostro AD Luca Percassi, gli facciamo insieme gli auguri a nome di tutto il popolo, i tifosi atalantini. Intanto stanno scorrendo le notizie che trovate sul sito atalanta.it. Noi Massimiliano abbiamo sempre dato grande risalto a questa nostra proprietà. Tu anche professionalmente hai il piacere delle volte non tantissimo di incontrare tanti pazienti. Salutiamo anche gli amici dell'ospedale di Bergamo intanto.
11: Certo, un caro saluto a tutto il personale dell'ospedale, i pazienti, non solo reumatologici, perché sai che io faccio reumatologo. E niente, l'ospedale lo sai che è sempre un po' talantino anche, certo. Diciamo, o perlomeno io lo vedo un po' nero azzurro, a dirti la verità. Poi vabbè, ma sicuramente la famiglia Percassi ci ha consentito in effetti di vedere delle cose a Bergamo che io non mi sarei mai sognato. Sicuramente, cioè, dico, abbiamo vinto la Champions più anni, siamo sempre in Europa. Allora, c'è stato un pochino forse l'anno scorso di difficoltà nella cosiddetta transizione da Gasperini, ma come ti dicevo fuori onda, io quest'anno sono molto ottimista, soprattutto perché abbiamo al timone una coppia, secondo me, Sarri-Giuntoli, che è la coppia, una delle coppie migliori del nostro campionato.
10: Ecco, questo è un aspetto, bravo sì. Oh, dottore, perché questo è un aspetto importante. Delle volte non ci si rende conto che si ha a che fare con dei grandi professionisti, come nel tuo caso, come nel tuo settore della reumatologia, cioè Sarri e Giuntoli è una coppiata che ci ha invidiato tutta Italia, cioè i tifosi napoletani quando hanno scoperto che De Laurentiis invece di Sarri ha preferito
11: Allegri,
10: bravo, non erano particolarmente felici. Dai una spiegazione logica, grazie.
11: Io diciamo guardo un pochino nel mio orticello, che è quello di Bergamo, della nostra squadra. Quando è qualche anno che mi sembra la nostra presidenza, il gruppo Percassi cercava Sarri. Io tra i miei sogni da atalantino avevo proprio quello di vedere allenare Sarri l'Atalanta, ti devo dire, perché l'ho seguito da tanti anni quando ha lavorato con l'Empoli, con i giovani. Insomma, è un professionista che poi è cresciuto nel tempo, come dicevi tu, è un vero professionista. Viviamo in un mondo un po' di fenomeni, no, ormai, cioè tutto subito, tutto rapidamente. Penso che nessuno si possa fare da solo in nessun lavoro. E Sarri ha un palmarès di tutto rispetto, ma è partito però diciamo dalle retrovie, dai giovani, dall'Empoli, poi non so, ha vinto uno scudetto alla Juventus, ha allenato in Premier, poi magari non andrà bene a Bergamo, ma se le basi mi sembrano molto solide. Non solo, gli hanno dato la possibilità di lavorare con un direttore sportivo che non scopriamo noi, penso, e con il quale ha lavorato in sinergia.
10: Queste tue parole mi rincuorano, Massimiliano.
11: Io sono molto fiducioso, anche se ti devo dire che c'è magari non tutto l'ambiente così favorevole, c'è magari un pochino di diffidenza, ma io penso, anche perché veniamo dal Gasp, che ha fatto quello che ha fatto, ma penso che la società quest'anno abbia fatto una scelta ottimale sulla carta, poi il calcio lo sappiamo che non è una scienza perfetta, e che le premesse sono veramente ottime per noi tifosi atalantini. Lasciamoli lavorare, come si dice, lasciamo che adesso si chiude il mercato, perché penso che qualcosa arriverà ancora, magari parlano poco, ma poi secondo me arriveranno alla fine con qualche altro giocatore. E poi anche mi incuriosisce anche vedere cosa può fare Sarri dal punto di vista tecnico, fra virgolette, con una rosa simile a quella di Gasperini. Il Gasp, lo sappiamo tutti, era un genio, però il sistema di gioco che usa Sarri, 4-4-2, è un po' quello dell'Atalanta, di Del Neri, del Vava, che a me aveva divertito tantissimo.
10: Il 4-3-3 è il suo concetto.
11: Sì, 4-3-3, scusa. Ecco, però gioca a 4 dietro,
10: certo.
11: Non gioca più sull'uomo, ma gioca sul pallone con le linee. E tutto sommato è una scelta radicale, vediamo qualcosa di diverso. Poi forse prenderemo qualche imbarcata alle prime partite, ma il giudizio lo daremo fra qualche mese.
10: Sono d'accordo ottimista con te, come ha detto qui.
11: Io sono ottimista.
10: Più volte il nostro caro amico Cesare Zappelli del Corriere della Sera, bisogna portare pazienza o pazienza con la Z all'italiana. Tra l'altro, tu giustamente anche da un punto di vista professionale hai detto, un po' come Sarri, bisogna saper fare anche delle autocritiche, non si ottengono i risultati il giorno dopo, e credo che sia una considerazione da ribadire più volte, perché hai buona memoria, Massimiliano. Ti ricordi, vabbè che sei in vacanza, ti ricordi le prime quattro giornate del nostro Gasp, che ieri ha vinto 4-0, tra l'altro debutto col botto contro la Viola, contro la Fiorentina? Io ricordo ancora il gol di un Nesterovic, se ho buona memoria, del Palermo, che vinse 1-0. E tutti lo stavano massacrando, ecco, cioè bisogna avere anche buona memoria. Tu sei un reumatologo, però la memoria non ti manca.
11: No, non mi manca, anche perché l'Atalanta l'ho vista anche in Serie C. Comunque l'Atalanta la seguiremo sempre, un pochino, te l'ho detto, forse l'ultimo collegamento che avevo fatto con te mi sembra che fosse l'anno purtroppo non diciamo nemmeno di quell'anno sventurato del 20, quando avevamo ripreso un po' a rivedere la luce nel giugno-luglio, e ti ho detto ti avevo detto, ma lo confermo, che l'Atalanta è un po' come la polenta e coniglio per i bergamaschi alla domenica.
10: è così,
11: te lo confermo, perché vabbè, io andavo all'Atalanta la domenica pomeriggio e mangiavo regolarmente la polenta e coniglio da mia mamma,
10: che non trovi dove sei in questi giorni con le tue.
11: Qui è la prima volta che vengo mangerò qualcosa di diverso. Però l'Atalanta fa parte del DNA del bergamasco.
10: Ecco, poi dato un assist, dottore, parlando del mercato, perché mancano ancora alcuni giorni. Giuntoli non è uno sprovveduto, l'abbiamo ribadito, e la regia ci propone un'ipotesi, questo Rowe, che secondo alcuni è un fenomeno, è un crack, potrebbe fare dare all'Atalanta quel valore aggiunto. Però le cifre, io non lo so nel tuo mondo, ma qui ho letto addirittura su un sito bolognese che l'Atalanta è arrivata a offrire qualcosa come 43 milioni di euro per Rowe.
11: Ma, insomma, non fa parte della nostra storia, però ho visto però che in quell'articolo che facevi vedere c'era di Rowe, si parla nell'articolo, che è un ottimo giocatore, ma non ho le capacità tecniche per giudicarlo.
10: Ecco, si parla nell'articolo di 35 milioni più bonus, risposta negativa del Bologna, sembra che l'asticella si sia alzata, siamo arrivati a oltre 40 milioni, 43 ha scritto questa mattina un sito bolognese, Felsenei valutano l'esterno, non lo so quanto, 50 milioni, fate un po' voi, qui ormai è diventata una roulette magica. Intanto c'è la foto in primo piano di Alessio Romagnoli, che è un nome che viene rilanciato ora dopo ora un po' da tutti i siti. Dobbiamo sistemare la difesa, secondo te, dottore?
11: Secondo me, ho visto la partita domenica, proprio per il metodo di gioco di Sarri, penso che la difesa, se si riesce a dare una registrata, ad avere un uomo che conosce bene, sa leggere le situazioni, e che lui ha avuto da anni alle sue, scusate, dipendenze, ci possa dare una grossa mano. Poi si dice che non è molto giovane perché ha 31 anni, ma abbiamo visto Acerbi nell'Inter che ha giocato fino a 36 o 37. A me piace come giocatore. Sarebbe un innesto che io auspicherei, perché potrebbe darci una mano ad assorbire meglio gli schemi dell'allenatore. Ma ripeto, lasciamoli lavorare, dai.
10: Questo credo che sia il concetto fondamentale, perché c'è quasi un'ansia da prestazione. Cioè, è arrivato Gaetano, c'è un bell'articolo di Gianluca Besana all'interno di Corner, la crescita di Gaetano e i dati di Scamacca, di cosa ha bisogno l'Atalanta di Sarri. Io credo di... l'hanno scritto anche i pensionati ieri in uno striscione che è stato rilanciato dall'Eco di Bergamo. Andiamo piano, lasciamoli lavorare, lasciamoli crescere.
11: Non è che a Bergamo poi noi per tradizione siamo abituati prima a lavorare e poi ogni tanto a parlare, perché è la verità. In generale noi prima lavoriamo, poi qualche volta parliamo anche, ma prima devono parlare i fatti. Poi ti faccio un piccolo parallelo, anche se magari leggermente fuori tema, nel mio settore. In reumatologia le terapie che funzionano, farmacologiche, che lavorano sul sistema immunitario per le malattie autoimmuni, sono chiamate terapie di fondo. Sono chiamate terapie di fondo da anni, come in tante discipline, perché ci vuole tempo perché funzionino. Quindi io penso che dare il tempo a tutte le terapie, perché Sarri adesso cerca il suo approccio terapeutico alla nuova Atalanta, mettiamola così. Dobbiamo dargli il tempo, perché nel nostro mondo che va di corsa, dell'ottenere tutto subito, poi la fretta è una cattiva consigliera. Allora, io dico, le premesse sono ottime, la società secondo me più di così, portare Sarri e Giuntoli non poteva fare. Vediamo se il campo ci darà ragione. Se non ce lo darà, diciamo che però quest'anno non possiamo dire che siamo partiti col piede sbagliato, come forse l'anno scorso invece si ipotizzava, tanto per non essere sempre aziendalisti, diciamo.
10: Hai detto tutto Massimiliano.
11: Ecco.
10: L'Eco di Bergamo, pagina 39, la commento con te. Innanzitutto Christensen cerca il recupero per la Poel Tel Aviv, Gaetano e Raspadori, ci siamo. Perché poi i calciatori vengono giudicati un po' troppo frettolosamente, da rivedere la fase difensiva, su questo sono d'accordo con Paolo Bavassori. Però hai detto tu, io te lo stavo chiedendo, mi hai letto nel pensiero, non è che dall'oggi al domani uno guarisce, cioè...
11: No,
10: o sbaglio.
11: Allora,
10: fai miracoli,
11: allora,
10: dottore.
11: Ci sono alcune situazioni di emergenza, non è che possiamo fare un parallelo completo tra lo sport e la medicina. Ci sono alcune situazioni, come ben sai, di emergenza che poi richiedono un approccio rapidissimo nel nostro, ma nel calcio, come in alcune situazioni, chiamiamole mediche, cliniche, devi informare in questo caso i tifosi o il paziente che ci vorrà un po' di tempo per raggiungere l'obiettivo, prefissartelo e in maniera graduale raggiungerlo. È ovvio che si può cambiare in corsa se la situazione non è quella che hai disegnato. Però ti dicevo, a proposito dei nuovi innesti, Gaetano l'ho visto domenica, perché l'ho vista direttamente all'Atalanta dal vivo. Io ti devo dire, ero un pochino così, non dico scettico, però un po' dubbioso, perché sai, affidare la regia di una squadra a un giocatore che ha giocato nel Cagliari neanche tantissime partite in un ruolo che non era il suo, perché adesso deve fare un po' il costruttore di gioco tra le linee, a me Gaetano ha impressionato tantissimo. Mi ha impressionato soprattutto per una cosa, oltre perché tecnicamente cerca sempre la profondità, cerca sempre il passaggio in profondità, l'ho visto addirittura rimproverare una volta un paio di compagni perché non giocavano, non cercavano la profondità.
10: Non scattavano.
11: Mi ha stupito la fame che ha, perché è un giocatore che ha fame, lo vedi, cioè l'abbiamo trovato nell'area avversaria e poi dietro a recuperare due
10: palloni. Infatti mi è piaciuto tantissimo il famoso sacrificio. Massimiliano, sì, sì. 15 minuti sono volati, ti abbiamo rubato tempo alle tue preziose vacanze.
11: Ma va, sono in ferie, ascolta, va benissimo, è un piacere.
10: Allora, salutiamo ancora i nostri cari ascoltatori dell'ospedale di Bergamo, tutti coloro che...
11: Un saluto a tutti e grazie dell'ospitalità e Forza Atalanta.
10: Speriamo di rivederci presto. Grazie mille al dottor Massimiliano Limonta, non solo grande reumatologo, ma anche grandissimo esperto di calcio, come abbiamo potuto constatare. È iniziato Fubal, ci sono in 23 in 7 punti, per cui continuate a partecipare al concorso dell'Eco di Bergamo. Grazie mille a Nicola Tironi e a Cristian Fulgosi in regia. Domani non saremo in onda per la festività di Sant'Alessandro. Buona giornata.
9: Era tutto Atalanta News su Radio.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Evoque Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
6: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande. It's time of rock classics. Rock Style.

0: titolo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Radio Alta.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex Reti e Materassi.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.

Riecco in Eugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Eugenea, One On.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
4: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia. A bordo del velivolo, oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Entrambi soccorsi dalle prime persone arrivate sul posto, sono stati poi trasportati in elicottero e ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono comunque in condizioni gravi. Sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, con il coordinamento della Soreu Alpi, sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. I due stavano rientrando da un giro turistico sulle Orobie, l'ultraleggero si stava abbassando di quota per atterrare nella zona poco a monte delle Foppelle di Foppolo, nei pressi della baita di Gherardi e di un laghetto, quando il motore per l'appunto ha perso potenza cadendo. L'elicottero è della società Altitude, di cui è amministratore unico l'alpinista Simone Moro. Il pilota, amico dello stesso ma non dipendente della società, risulta in possesso di tutte le abilitazioni e le licenze per operare con quel mezzo. Saranno comunque i carabinieri della compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. Sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane nel basamento di un antico muro al Crystal Bar, un locale in fase di ristrutturazione in Borgo Santa Caterina. Si tratta di un passo necessario per dare il via a una serie di accertamenti scientifici che possano aiutare a risalire alla datazione dei resti, tra i quali un teschio, e per quanto difficile eventualmente a dare loro un'identità. Sul posto, chiamati dagli operai al lavoro nel bar che ha recentemente cambiato gestione e che sta subendo importanti interventi di sistemazione, la squadra mobile della questura con gli agenti della scientifica, il PM Emanuele Marchisio, ma anche antropologhe dell'Università di Milano. I resti sono stati trovati in un antico muro in pietra, lungo coperto da un altro muro più recente, abbattuto il quale è stato fatto il macabro ritrovamento. Da un primo esame parrebbe le ossa possano risalire ai tempi delle guerre o anche prima. Il bar intanto è stato posto sotto sequestro. Prime modifiche alla viabilità nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio a Bergamo, uno dei punti che in autunno potrebbero destare più problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio, con la copertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di un metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato. Alle 19.30 dalla Basilica di Sant'Alessandro in Colonna partirà il Cammino Orante, che unisce luoghi dedicati alla memoria del martire. Il percorso farà tappa al Monastero San Benedetto, alla Chiesa della Madonna del Giglio e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per culminare in cattedrale con un momento di preghiera con il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Le celebrazioni religiose proseguiranno mercoledì, giorno del patrono. Alle 10.30 il Vescovo presiederà la messa solenne in cattedrale, che sarà trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sempre mercoledì alle 17 toccherà i vespri solenni, mentre alle 18.30 Monsignor Beschi presiederà la celebrazione nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. Sabato 29 alle 21 la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà messaggeri della compagnia Area Area, produzione di arti visive, musica e danza contemporanea promossa dal Comune e curata da Festival Danza Estate con l'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi, la Fondazione Adriano Bernareggi e la Parrocchia di Sant'Alessandro in Cattedrale. Gli eventi organizzati nell'ambito di Custodire la Comunità nella Concordia, palinsesto curato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, sempre in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Cultura e il coordinamento della Fondazione Bernareggi, proseguiranno fino al 6 settembre. Tra questi segnaliamo venerdì 28 alle 21 nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux Ciò che ci unisce, un dialogo tra Monsignor Beschi e la sindaca Carnevali. L'incontro, promosso dalla comunità ecclesiale territoriale della città e dalle parrocchie cittadine dedicate a Sant'Alessandro, partirà dalla domanda: che cosa riesce a tenere unita una città?

0: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
2: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, così il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov, al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Intanto sul terreno però proseguono i raid incrociati fra Russia e Ucraina.
4: Si sono contate almeno 873 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Il Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare le misure contro il caro carburante, secondo quanto si apprende, in programma domani alle 18. Come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, l'intervento dovrebbe prevedere una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia, tra le piste seguite quella del caporalato. Il maltempo al centro nord, 2 vittime a causa del maltempo, una nel Savonese, un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al guado di Castelletto Cervo e una tromba d'aria nel Varesotto, 190 gli interventi dei vigili del fuoco a Grosseto, alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
6: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
5: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
5: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Il 2000 suona adesso.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Al.

Gianna Nannini sorprende con America Inc., featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: località Brembana, Alessandro Gherardi. Entrambi soccorsi dalle prime persone arrivate sul posto, sono stati poi trasportati in elicottero e ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono comunque in condizioni gravi. Sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, con il coordinamento della Soreu Alpi. Sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. I due stavano rientrando da un giro turistico sulle Orobie. L'ultraleggero si stava abbassando di quota per atterrare nella zona poco a monte delle Foppelle di Foppolo, nei pressi della baita di Gherardi e di un laghetto, quando il motore per l'appunto ha perso potenza cadendo. L'elicottero è della società Altitude, di cui è amministratore unico l'alpinista Simone Moro. Il pilota, amico dello stesso ma non dipendente della società, risulta in possesso di tutte le abilitazioni e le licenze per operare con quel mezzo. Saranno comunque i carabinieri della compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. Sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane nel basamento di un antico muro al Crystal Bar, un locale in fase di ristrutturazione in Borgo Santa Caterina. Si tratta di un passo necessario per dare il via a una serie di accertamenti scientifici che possano aiutare a risalire alla datazione dei resti, tra i quali un teschio, e per quanto difficile eventualmente a dare loro un'identità. Sul posto, chiamati dagli operai al lavoro nel bar che ha recentemente cambiato gestione e che sta subendo importanti interventi di sistemazione, la squadra mobile della questura con gli agenti della scientifica, il PM Emanuele Marchisio, ma anche antropologhe dell'Università di Milano. I resti sono stati trovati in un antico muro in pietra, lungo coperto da un altro muro più recente, abbattuto il quale è stato fatto il macabro ritrovamento. Da un primo esame parrebbe le ossa possano risalire ai tempi delle guerre o anche prima. Il bar intanto è stato posto sotto sequestro. La Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale, causando frane, smottamenti ed esondazioni. Il presidente Attilio Fontana, d'intesa con l'assessore alla protezione civile La Russa, ha sottoscritto la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro per la protezione civile Musumeci, nella quale vengono illustrati gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia. Si fa in particolare riferimento a quanto accaduto nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco, con maggiore intensità in Valle Brembana, nei comuni di Isola di Fondra, Valleve, Branzi e Carona, e in Valle Camonica, senza dimenticare la Valle Seriana, la Valtellina e il Lario. In queste ore, ha dichiarato l'assessore La Russa, prosegue l'attività di ricognizione dei danni. I comuni sono al lavoro per quantificare le conseguenze degli eventi sui propri territori e trasmettere alla regione gli esiti. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire con precisione il quadro complessivo dei danni e consentire di procedere con le successive richieste di intervento e di sostegno, ha aggiunto, ringraziando i volontari, i vigili del fuoco, i comuni, le province e tutti gli enti che hanno lavorato e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Alle 19.30 dalla Basilica di Sant'Alessandro in Colonna partirà il Cammino Orante, che unisce luoghi dedicati alla memoria del martire. Il percorso farà tappa al Monastero San Benedetto, alla Chiesa della Madonna del Giglio e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per culminare in cattedrale con un momento di preghiera con il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Le celebrazioni religiose proseguiranno mercoledì, giorno del patrono. Alle 10.30 il Vescovo presiederà la messa solenne in cattedrale, che sarà trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sempre mercoledì alle 17 toccherà i vespri solenni, mentre alle 18.30 Monsignor Beschi presiederà la celebrazione nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. Sabato 29 alle 21 la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà messaggeri della compagnia Area Area, produzione di arti visive, musica e danza contemporanea promossa dal Comune e curata da Festival Danza Estate con l'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi, la Fondazione Adriano Bernareggi e la Parrocchia di Sant'Alessandro in Cattedrale. Gli eventi organizzati nell'ambito di Custodire la Comunità nella Concordia, palinsesto curato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, sempre in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Cultura e il coordinamento della Fondazione Bernareggi, proseguiranno fino al 6 settembre. Tra questi segnaliamo venerdì 28 alle 21 nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux Ciò che ci unisce, un dialogo tra Monsignor Beschi e la sindaca Carnevali. L'incontro, promosso dalla comunità ecclesiale territoriale della città e dalle parrocchie cittadine dedicate a Sant'Alessandro, partirà dalla domanda: che cosa riesce a tenere unita una città?
1: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
2: Ti aspetto la...

0: Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Bonjour, pardon.
2: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
3: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Spot, spot.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. Monsignor Gallagher sottolinea che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. E si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Proseguono le indagini per fare luce sul furto delle opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo.
6: Restano in ferie forzate i quattro custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i quattro dipendenti, due donne e due uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e lo aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei quattro custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Scione, linea allo studio.
5: Una notizia di poco fa, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul luogo i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Spot. Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: la musica grande. Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: vengo a assaggiarti.
1: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Radio Alfa.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.

torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia. A bordo del velivolo, oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Entrambi soccorsi dalle prime persone arrivate sul posto, sono stati poi trasportati in elicottero e ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono comunque in condizioni gravi. Sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, con il coordinamento della Soreu Alpi. Sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. I due stavano rientrando da un giro turistico sulle Orobie. L'ultraleggero si stava abbassando di quota per atterrare nella zona poco a monte delle Foppelle di Foppolo, nei pressi della baita di Gherardi e di un laghetto, quando il motore per l'appunto ha perso potenza cadendo. L'elicottero è della società Altitude, di cui è amministratore unico l'alpinista Simone Moro. Il pilota, amico dello stesso ma non dipendente della società, risulta in possesso di tutte le abilitazioni e le licenze per operare con quel mezzo. Saranno comunque i carabinieri della compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. Sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane nel basamento di un antico muro al Crystal Bar, un locale in fase di ristrutturazione in Borgo Santa Caterina. Si tratta di un passo necessario per dare il via a una serie di accertamenti scientifici che possano aiutare a risalire alla datazione dei resti, tra i quali un teschio, e per quanto difficile eventualmente a dare loro un'identità. Sul posto, chiamati dagli operai al lavoro nel bar, che ha recentemente cambiato gestione e che sta subendo importanti interventi di sistemazione, la squadra mobile della questura con gli agenti della scientifica, il PM Emanuele Marchisio, ma anche antropologhe dell'Università di Milano. I resti sono stati trovati in un antico muro in pietra, lungo coperto da un altro muro più recente, abbattuto il quale è stato fatto il macabro ritrovamento. Da un primo esame parrebbe le ossa possano risalire ai tempi delle guerre o anche prima. Il bar intanto è stato posto sotto sequestro.

0: incrocio con via autostrada, le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di un metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato. Alle 19.30 dalla Basilica di Sant'Alessandro in Colonna partirà il Cammino Orante, che unisce luoghi dedicati alla memoria del martire. Il percorso farà tappa al Monastero San Benedetto, alla Chiesa della Madonna del Giglio e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per culminare in cattedrale con un momento di preghiera con il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Le celebrazioni religiose proseguiranno mercoledì, giorno del patrono. Alle 10.30 il Vescovo presiederà la messa solenne in cattedrale, che sarà trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sempre mercoledì alle 17 toccherà i vespri solenni, mentre alle 18.30 Monsignor Beschi presiederà la celebrazione nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. Sabato 29 alle 21 la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà messaggeri della compagnia Area Area, produzione di arti visive, musica e danza contemporanea promossa dal Comune e curata da Festival Danza Estate con l'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi, la Fondazione Adriano Bernareggi e la Parrocchia di Sant'Alessandro in Cattedrale. Gli eventi organizzati nell'ambito di Custodire la Comunità nella Concordia, palinsesto curato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, sempre in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Cultura e il coordinamento della Fondazione Bernareggi, proseguiranno fino al 6 settembre. Tra questi segnaliamo venerdì 28 alle 21 nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux Ciò che ci unisce, un dialogo tra Monsignor Beschi e la sindaca Carnevali. L'incontro, promosso dalla comunità ecclesiale territoriale della città e dalle parrocchie cittadine dedicate a Sant'Alessandro, partirà dalla domanda: che cosa riesce a tenere unita una città?
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Le due torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Tra la gara vinta col Sassuolo e il prossimo impegno di giovedì in terra ungherese, il ritorno di Conference contro la Poel Tel Aviv, gara d'andata 0-0, l'appuntamento di oggi è con il dottor Massimiliano Limonta, che abbiamo il piacere di ritrovare. Come stai innanzitutto?
6: Ah, grazie per l'invito, sto molto bene, anche soprattutto dopo la vittoria di domenica sera, e poi sono qui in Croazia, come ti ho detto, per qualche giorno di ferie e di riposo, e quindi è il clima ideale per parlare di Atalanta.
5: Ecco, ne abbiamo approfittato perché lo so che contattarti, tu sei sempre impegnato, però quest'oggi c'è anche il compleanno del nostro AD Luca Percassi, gli facciamo insieme gli auguri a nome di tutto il popolo, i tifosi atalantini. Intanto stanno scorrendo le notizie che trovate sul sito atalanta.it. Noi Massimiliano abbiamo sempre dato grande risalto a questa nostra proprietà. Tu anche professionalmente hai il piacere, delle volte non tantissimo, di incontrare tanti pazienti. Salutiamo anche gli amici dell'ospedale di Bergamo intanto.
6: Certo, un caro saluto a tutto il personale dell'ospedale, i pazienti, non solo reumatologici, perché sai che io faccio reumatologo. E niente, l'ospedale lo sai che è sempre un po' atalantino anche. Certo. Diciamo, o perlomeno io lo vedo un po' nero-azzurro, a dirti la verità. Poi vabbè, ma sicuramente la famiglia Percassi ci ha consentito in effetti di vedere delle cose a Bergamo che io non mi sarei mai sognato. Sicuramente, cioè, dico, abbiamo visto la Champions più anni, siamo sempre in Europa. Allora, c'è stato un pochino forse l'anno scorso di difficoltà nella cosiddetta transizione da Gasperini, ma come ti dicevo fuori onda, io quest'anno sono molto ottimista, soprattutto perché abbiamo al timone una coppia, secondo me, Sarri-Giuntoli, che è la coppia, una delle coppie migliori del nostro campionato.
5: Ecco, questo è un aspetto, bravo sì. Oh, dottore, perché questo è un aspetto importante. Delle volte non ci si rende conto che si ha a che fare con dei grandi professionisti, come nel tuo caso, come nel tuo settore della reumatologia. Cioè, Sarri e Giuntoli è una coppiata che ci ha invidiato tutta Italia. Cioè, i tifosi napoletani, quando hanno scoperto che De Laurentiis invece di Sarri ha preferito
6: Allegri,
5: bravo, non erano particolarmente felici. Dai una spiegazione logica, grazie.
6: Ma io, diciamo, guardo un pochino nel mio orticello, che è quello di Bergamo, della nostra squadra. Quando è qualche anno che mi sembra la nostra presidenza, il gruppo Percassi cercava Sarri. Io tra i miei sogni da atalantino avevo proprio quello di vedere allenare Sarri l'Atalanta, ti devo dire, perché l'ho seguito da tanti anni quando ha lavorato con l'Empoli, con i giovani. Insomma, è un professionista che poi è cresciuto nel tempo, come dicevi tu, è un vero professionista. Viviamo in un mondo un po' di fenomeni, no, ormai, cioè tutto subito, tutto rapidamente. Penso che nessuno si possa fare da solo in nessun lavoro. E Sarri ha un palmarès di tutto rispetto, ma è partito però diciamo dalle retrovie, dai giovani, dall'Empoli, poi non so, ha vinto uno scudetto alla Juventus, ha allenato in Premier, poi magari non andrà bene a Bergamo, ma se le basi mi sembrano molto solide. Non solo, gli hanno dato la possibilità di lavorare con un direttore sportivo che non scopriamo noi, penso, e con il quale ha lavorato in sinergia.
5: Queste tue parole mi rincuorano, Massimiliano.
6: Io sono molto fiducioso, anche se ti devo dire che c'è magari non tutto l'ambiente così favorevole, c'è magari un pochino di diffidenza, ma io penso, anche perché veniamo dal GASP che ha fatto quello che ha fatto, ma penso che la società quest'anno abbia fatto una scelta ottimale sulla carta, poi il caso lo sappiamo che non è una scienza perfetta, e che le premesse sono veramente ottime per noi tifosi atalantini. Lasciamoli lavorare, come si dice, lasciamo che adesso si chiude il mercato, perché penso che qualcosa arriverà ancora, magari parlano poco, ma poi secondo me arriveranno alla fine con qualche altro giocatore. E poi anche mi incuriosisce anche vedere cosa può fare Sarri dal punto di vista tecnico, fra virgolette, con una rosa simile a quella di Gasperini. Il Gasper, lo sappiamo tutti, era un genio, però il sistema di gioco che usa Sarri, 4-4-2, è un po' quello dell'Atalanta, di Del Neri, del Vava, che a me aveva divertito tantissimo.
5: Il 4-3-3 è il suo concetto.
6: Sì, 4-3-3, scusa. Ecco, però gioca a 4 dietro,
5: certo.
6: Non gioca più sull'uomo, ma gioca sul pallone con le linee. E tutto sommato è una scelta radicale, vediamo qualcosa di diverso, poi forse prenderemo qualche imbarcata alle prime partite, ma il giudizio lo daremo fra qualche mese.
5: Sono d'accordo con te, come ha detto qui
6: io sono ottimista.
5: Più volte il nostro caro amico Cesare Zappelli del Corriere della Sera, bisogna portare pazienza o pazienza con la Z all'italiana. Tra l'altro tu giustamente, anche da un punto di vista professionale, hai detto, un po' come Sarri, bisogna saper fare anche delle autocritiche, non si ottengono i risultati il giorno dopo, e credo che sia una considerazione da ribadire più volte, perché hai buona memoria, Massimiliano, ti ricordi, vabbè che sei in vacanza, ti ricordi le prime 4 giornate del nostro Gasp, che ieri ha vinto 4-0, tra l'altro debutto col botto contro la Viola, contro la Fiorentina. Io ricordo ancora il gol di un Nesterovic, se ho buona memoria, del Palermo, che vinse 1-0, e tutti lo stavano massacrando, ecco, cioè bisogna avere anche buona memoria. Tu sei un reumatologo, però la memoria non ti manca.
6: No, non mi manca, anche perché l'Atalanta l'ho vista anche in Serie C. Comunque l'Atalanta la seguiremo sempre un pochino, te l'ho detto, forse l'ultimo collegamento che avevo fatto con te mi sembra che fosse l'anno purtroppo, non diciamo nemmeno di quell'anno sventurato del 20, quando avevamo ripreso un po' a rivedere la luce nel giugno-luglio, e ti ho detto ti avevo detto, ma lo confermo, che l'Atalanta è un po' come la polenta e coniglio per i bergamaschi alla domenica.
5: Hai detto tutto.
6: È così, te lo confermo, perché vabbè, io andavo all'Atalanta la domenica pomeriggio e mangiavo regolarmente la polenta e coniglio da mia mamma.
5: Che non trovi dove sei in questi giorni con le tue...
6: Qui è la prima volta che vengo mangerò qualcosa di diverso, però l'Atalanta fa parte del DNA del bergamasco.
5: Ecco, poi dato un assist, dottore, parlando del mercato, perché mancano ancora alcuni giorni, Giuntoli non è uno sprovveduto, l'abbiamo ribadito, la regia ci propone un'ipotesi, questo Rowe, che secondo alcuni è un fenomeno, è un crack, potrebbe fare dare all'Atalanta quel valore aggiunto. Però le cifre, io non lo so nel tuo mondo, ma qui ho letto addirittura su un sito bolognese che l'Atalanta è arrivata a offrire qualcosa come 43 milioni di euro per Rowe. Rowe.
6: Ma, insomma, non fa parte della nostra storia, però. Ho visto però che in quell'articolo che facevi vedere c'era la di Rowe, si parla nell'articolo che è un ottimo giocatore, ma non ho le capacità tecniche per giudicarlo.
5: Ecco, si parla nell'articolo di 35 milioni più bonus. Risposta negativa del Bologna. Sembra che l'asticella si sia alzata. Siamo arrivati a oltre 40 milioni, 43, ha scritto questa mattina un sito bolognese. Felsenei valutano l'esterno, non lo so quanto, 50 milioni, fate un po' voi, qui ormai è diventata una roulette magica. Intanto c'è la foto in primo piano di Alessio Romagnoli, che è un nome che viene rilanciato ora dopo ora un po' da tutti i siti. Dobbiamo sistemare la difesa, secondo te, dottore?
6: Secondo me, ho visto la partita domenica, proprio per il metodo di gioco di Sarri, penso che la difesa, se si riesce a dare una registrata, ad avere un uomo che conosce bene, sa leggere le situazioni e che lui ha avuto da anni alle sue, scusate, dipendenze, ci possa dare una grossa mano. Poi si dice che non è molto giovane perché ha 31 anni, ma abbiamo visto Acerbi nell'Inter che ha giocato fino a 36 o 37. A me piace come giocatore, sarebbe un innesto che io auspicherei, perché potrebbe darci una mano ad assorbire meglio gli schemi dell'allenatore. Ma ripeto, lasciamoli lavorare, dai.
5: Questo credo che sia il concetto fondamentale, perché c'è quasi un'ansia da prestazione, cioè è arrivato Gaetano, c'è un bell'articolo di Gianluca Besana all'interno di Corner, la crescita di Gaetano e i dati di Scamacca, di cosa ha bisogno l'Atalanta di Sarri. Io credo di... l'hanno scritto anche i pensionati ieri in uno striscione che è stato rilanciato dall'Eco di Bergamo. Andiamo piano, lasciamoli lavorare, lasciamoli crescere.
6: Non ma è che allora, a Bergamo poi noi per tradizione siamo abituati prima a lavorare e poi ogni tanto a parlare, perché è la verità. In generale noi prima lavoriamo, poi qualche volta parliamo anche, ma prima devono parlare i fatti. Poi ti faccio un piccolo parallelo, anche se magari leggermente fuori tema, nel mio settore. In reumatologia le terapie che funzionano, farmacologiche, che lavorano sul sistema immunitario per le malattie autoimmuni, sono chiamate terapie di fondo. Sono chiamate terapie di fondo da anni, come in tante discipline, perché ci vuole tempo perché funzionino. Quindi io penso che dare il tempo a tutte le terapie, perché Sarri adesso cerca il suo approccio terapeutico alla nuova Atalanta, mettiamola così. Dobbiamo dargli il tempo, perché nel nostro mondo che va di corsa, dell'ottenere tutto subito, poi la fretta è una cattiva consigliera. Allora, io dico, le premesse sono ottime, la società secondo me più di così, portare Sarri e Giuntoli non poteva fare. Vediamo se il campo ci darà ragione, se non ce lo darà diciamo che però quest'anno non possiamo dire che siamo partiti col piede sbagliato, come forse l'anno scorso invece si ipotizzava, tanto per non essere sempre aziendalisti, diciamo.
5: Hai detto tutto Massimiliano.
6: Ecco.
5: L'Eco di Bergamo, pagina 39, la commento con te. Innanzitutto Christensen cerca il recupero per la Poel Tel Aviv, Gaetano e Raspadori, ci siamo. Perché poi i calciatori vengono giudicati un po' troppo frettolosamente, da rivedere la fase difensiva, su questo sono d'accordo con Paolo Bavassori. Però hai detto tu, io te lo stavo chiedendo, mi hai letto nel pensiero, non è che dall'oggi al domani uno guarisce, cioè
6: no.
5: O sbaglio?
6: Allora,
5: miracoli,
6: allora,
5: dottore?
6: Ci sono alcune situazioni di emergenza, non è che possiamo fare un parallelo completo tra lo sport e la medicina. Ci sono alcune situazioni, come ben sai, di emergenza che poi richiedono un approccio rapidissimo nel nostro... Ma nel calcio, come in alcune situazioni, chiamiamole mediche, cliniche, devi informare, in questo caso, i tifosi, o il paziente che ci vorrà un po' di tempo per raggiungere l'obiettivo, prefissartelo e in maniera graduale raggiungerlo. È ovvio che si può cambiare in corsa se la situazione non è quella che hai disegnato. Però ti dicevo, a proposito dei nuovi innesti, Gaetano, l'ho visto domenica perché l'ho vista direttamente all'Atalanta dal vivo. Io ti devo dire, ero un pochino così, non dico scettico, però un po' dubbioso, perché sai, affidare la regia di una squadra a un giocatore che ha giocato nel Cagliari neanche tantissime partite in un ruolo che non era il suo, perché adesso deve fare un po' il costruttore di gioco tra le linee. A me Gaetano ha impressionato tantissimo, mi ha impressionato soprattutto per una cosa, oltre perché tecnicamente cerca sempre la profondità, cerca sempre il passaggio in profondità, l'ho visto addirittura rimproverare una volta un paio di compagni perché non giocavano, non cercavano la profondità,
5: non scattavano.
6: Mi ha stupito la fame che ha, perché è un giocatore che ha fame, lo vedi, cioè l'abbiamo trovato nell'area avversaria e poi dietro a recuperare due
5: pallone. Infatti mi è piaciuto tantissimo il famoso sacrificio. Massimiliano, sì, sì. 15 minuti sono volati, ti abbiamo rubato tempo alle tue preziose vacanze.
6: Ma va, sono in ferie, ascolta, va benissimo, è un piacere.
5: Allora, salutiamo ancora i nostri cari ascoltatori dell'ospedale di Bergamo, tutti coloro che...
6: Un saluto a tutti.
5: Grazie,
6: un saluto a tutti e grazie dell'ospitalità e Forza Atalanta.
5: Speriamo di rivederci presto. Grazie mille al dottor Massimiliano Olimonta, non solo grande reumatologo ma anche grandissimo esperto di calcio, come abbiamo potuto constatare. È iniziato Fubal, ci sono in 23 in 7 punti, per cui continuate a partecipare al concorso dell'Eco di Bergamo. Grazie mille a Nicola Tironi e a Cristian Fulgosi in regia. Domani non saremo in onda per la festività di Sant'Alessandro. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
4: La musica grande. Radio A.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney.

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
0: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Foppolo, dove poco prima delle 17 un ultraleggero ha perso quota in fase di atterraggio in una zona impervia. A bordo del velivolo, oltre al pilota, il vice sindaco della località brembana, Alessandro Gherardi. Entrambi soccorsi dalle prime persone arrivate sul posto, sono stati poi trasportati in elicottero e ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono comunque in condizioni gravi. Sono stati allertati il 112 di Zogno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, con il coordinamento della Soreu Alpi, sul posto anche due ambulanze, un elisoccorso, un'auto medica. I due stavano rientrando da un giro turistico sulle Orobie, l'ultraleggero si stava abbassando di quota per atterrare nella zona poco a monte delle Foppelle di Foppolo, nei pressi della baita di Gherardi e di un laghetto, quando il motore per l'appunto ha perso potenza cadendo. L'elicottero è della società Altitude, di cui è amministratore unico l'alpinista Simone Moro, il pilota amico dello stesso ma non dipendente della società, risulta in possesso di tutte le abilitazioni e le licenze per operare con quel mezzo. Saranno comunque i carabinieri della compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. Sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane nel basamento di un antico muro al Crystal Bar, un locale in fase di ristrutturazione in Borgo Santa Caterina. Si tratta di un passo necessario per dare il via a una serie di accertamenti scientifici che possano aiutare a risalire alla datazione dei resti, tra i quali un teschio, e per quanto difficile eventualmente a dare loro un'identità. Sul posto, chiamati dagli operai al lavoro nel bar che ha recentemente cambiato gestione e che sta subendo importanti interventi di sistemazione, la squadra mobile della questura con gli agenti della scientifica, il PM Emanuele Marchisio, ma anche antropologhe dell'Università di Milano. I resti sono stati trovati in un antico muro in pietra, lungo coperto da un altro muro più recente, abbattuto il quale è stato fatto il macabro ritrovamento. Da un primo esame parrebbe le ossa possano risalire ai tempi delle guerre o anche prima. Il bar intanto è stato posto sotto sequestro. La Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale causando frane, smottamenti ed esondazioni. Il presidente Attilio Fontana, d'intesa con l'assessore alla protezione civile La Russa, ha sottoscritto la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro per la protezione civile Musumeci, nella quale vengono illustrati gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia. Si fa in particolare riferimento a quanto accaduto nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco, con maggiore intensità in Valle Brembana, nei comuni di Isola di Fondra, Valleve, Branzi e Carona, e in Valle Camonica, senza dimenticare la Valle Seriana, la Valtellina e il Lario. In queste ore, ha dichiarato l'assessore La Russa, prosegue l'attività di ricognizione dei danni. I comuni sono al lavoro per quantificare le conseguenze degli eventi sui propri territori e trasmettere alla regione gli esiti. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire con precisione il quadro complessivo dei danni e consentire di procedere con le successive richieste di intervento e di sostegno, ha aggiunto, ringraziando i volontari, i vigili del fuoco, i comuni, le province e tutti gli enti che hanno lavorato e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Prime modifiche alla viabilità nel nodo tra via Baschenis e via San Giorgio a Bergamo, uno dei punti che in autunno potrebbero destare più problemi di traffico dopo l'entrata in funzione delle BRT. È cambiata la segnaletica all'incrocio, mentre a breve partiranno i lavori per ricavare una terza corsia per le auto in via San Giorgio. L'intervento rientra nel pacchetto messo in campo dal comune per alleggerire il traffico nella zona. È già stata modificata la segnaletica all'incrocio tra via Baschenis e via San Giorgio, con la copertura del semaforo e il guardrail che impongono l'obbligo di svolta a destra. A seguire i lavori in via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le automobili passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul tratto di marciapiede interessato.
2: È la prima edizione della Stralpini, la corsa non competitiva organizzata dall'ANA di Bergamo, inserita nei festeggiamenti per i 105 anni di storia. Di fatto la stessa camminata della Strabergamo, inserita nella 48esima Strabergamo, ma con iscrizione a parte, con maglia alpina, stessa data, 6 settembre, stesso tracciato e stesso costo, 8 euro. Partenza alle 8 dal sentierone, preceduta dalla fanfara alpina di Azzano San Paolo, che avrà eseguito l'inno d'Italia. La Stralpini è anche un modo per le Penne Nere di pubblicizzare e raccogliere fondi per la realizzazione della nuova casa alpina a Endine Gaiano, dedicata alle persone con disabilità. Iscrizione e maglia della Stralpini darà diritto a partecipare all'estrazione di un pettorale la sera prima al Gala Alpino del Teatro Donizetti. Il partecipante estratto vincerà una gift card di 1000 euro offerta da Orio Center.
3: La Stralpini è uno di quegli eventi che rientra nel programma dei festeggiamenti che abbiamo messo in calendario per poter festeggiare al meglio e ricordare i 105 anni, la storia della sezione di Bergamo e con la storia i valori che da sempre alimentano la vita degli alpini. Tutta questa attività, compresa la Stralpini, ha come scopo fondamentale quello del raccogliere fondi per poter sostenere l'iniziativa della nuova casa alpini di Endine Gaiano, casa per persone con disabilità, e tutto è finalizzato a quello.
4: Un invito a partecipare anche per l'obiettivo, che è quello di recuperare i finanziamenti per l'intervento sulla nuova casa alpini a Endine Gaiano, anche in questo caso un concreto esempio di come gli alpini sappiano stare vicino alle loro comunità e a chi all'interno delle comunità è in situazione di fragilità.
1: Il primo spettacolo della 38esima edizione di Festival Danza Estate ha un titolo che è di per sé un programma, Manifestus, che sta per rendere chiaro, mostrare al pubblico un attimo che attraverso il movimento delle mani si fa coreografia, e sarà proposto il 27 agosto alle 21 a Gress Art 671. Il giorno successivo, in un doppio appuntamento, alle 19 e alle 21, sempre a Gress Art, torna la compagnia MK con Smoking Rooms Site Specific, un'atmosfera rarefatta e sospesa in luogo indefinito. Il 29 alle 19 ci si sposta in Città Alta, nel teatro Renzo Vescovi, per Horizon Koiné, una reinterpretazione del Bolero di Ravel che costituisce il terreno ideale sul quale culture ed espressioni artistiche diverse trovano un punto di incontro. Il vecchio gioco di Mondo va in scena alle 19.30 sempre al teatro Vescovi. Il primo fine settimana si conclude alle 20.30 di domenica alla palestra Tobagi con Plutone, una riflessione sulla cooperazione, ma anche sulla fragilità dell'armonia. Proposte di generi diversi che invitano, come suggerisce il sottotitolo scelto per l'edizione di quest'anno, a stare sulla soglia, osservando, riflettendo e soprattutto partecipando agli spunti che la danza, nelle sue molteplici sfumature, può offrire.
5: Il tema di questa edizione è esercizi sulla soglia, e gli spettacoli proposti in cartellone insieme agli eventi collaterali e partecipativi sono pensati per il pubblico più ampio, quindi anche chi ancora non ha scoperto la danza, chi non si è ancora avvicinato a quest'arte, è invitato a partecipare al nostro festival.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
7: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
6: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22:02. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.